0: si acabava l'any 2077 per una notata per la riposa. Nostri presenti anche chi sono le pratiche da ascoltare poi all'ambiente cosa mai ma di cade da casa da San Bandito sono di del servizio del video che c'è con tra l'amico con son da dato con le cosa e se vi sono sono sotto la dolenda sono da ripopolo a terra la fatta ecco non continua a fare sotto a poxi la pipoxi da stanza con le sol campo con me che andrò sempre a casa il suo compagno qua a testi che sono mai ma voglio di che non so stanza da lì cercare le pito e niente in cosa da so sfondo più da te che come me a prospetto da ragione Rasti su tutto parte la sua parte assanza da Bittil Kumara a Sarali, che non sarà lì per i manca a Buarma da Cascolo Kumara, da me va a tutto il carico che io siamo sempre ricordati a partire dal Baio.
1: A mi so che sa fare buon anno dal mondo di Chio, ma neanche le posso suonare per mai ragazzo, se non sei ritto oppure a mare lì, torni va a fare con i Chio, non trovi mai che senza, e dico lo vorrei guardare che ritrai, ma più di te, voglio con una luna ritrai, salvo da me,
0: la ricarica si comunica alla chiesa, questo sarà un po' un lavoro in un corso. Dopo 4% di valica mi scassanzo da per mila cocinali, ho avuto valica con civil comune, con i puoi
2: chiama un po' nel nostro timi, porca sa metà lo vaio. Dopo 4 anni di corso, sono attaccio, ogni sua casa con un'ora di pizza, tu in potete, in potete, in potete, sono motivo. Con i

0: Bethesda ski sarebbe un ambiente sulla scarsa da Maxo e Grand Ohio.
1: Sono io non posso guardare tipo proprio stretto con le cosante saranno che prevenzioni il peggio del chiaro. Sono io non posso guardare tipo proprio stretto con le cosante saranno che prevenzioni il peggio del chiaro.

di andarci tutta l'Europa, sono diventati un bisco per il nostro lavoro, per il fatto di piastra, salire da Rocca Cinque, e cosa ne pensi se non è ma lì è passato di se stessa con l'Europa che è una cosa che è un paese di cui la Santa Esercizio Bismani o Santa Ciccio non sono rovani eccetera lì poi io potrei usare una parola di cose di stessa da Ego lo che secondo sono un po' ben iclati con la tappa da can tra chi pare che il corpo può stilare da manis zormani che hanno pelato manis si può spascare eccetera ma che da balin con la cinta può sentire da spascare eccetera ma mi sono usare da cosa mai come loro vorrei. Ora mi sono tornato per andare in Italia e ho detto che mi sono andato a vedere perché non avevo un sacco di Italia e stavo in Italia. Questa è la storia, se arrivava la Gaulin, entro la Gaulin, vado a fare con nessuno, caro, mi caro, non è solito.

bastanti preparato la serie fresca, che con parecchi rischi di peraltro che abbiano la cosa, o se internet era un dritto nera, ma se che trova a Vienca, vive l'angoscia, e la terra, e la riesca americana, e la

Quindi ho studiato attualmente 26 ma poi non ci dà la cosa ne dà e ne dà il vinco marca perché tu hai danno la Gesù corpo o morto a ritanzi e che vieni dai un anzale stande farai con le consco io la carta spesso far rare cosa se ti scuola una capa che il paese non ha detto due dinetto under horoscopo ripeto che danno

0: Bravo, sto parere.
1: Secondo te, le assenti psichiatriche cosa fa? Tu devi dire che non prego il psichiatrico per la cosa che fa. E se ti rivedi, lo so. E se tu, dopo il gruppo di verano, un po'

0: questo tipo che lui vuole di altri tre. Cioè qui gli va a Isabà che torna a stare, gli va a... Sì, che torna a stare Dio. Ma io ti rubo, non voglio ti rubo. Non ti rubo, non ti rubo.
1: Io vorrei Dio, come avrebbe detto la nostra carta.

dice che sono tutte in piedi, non possono battere come la mano. Che ti grazie per quella carattina, per il numero di marca, si chiama ancora poi lo scosto di piedi, perciò le cose muove le segne in quale poi non viene a dimostrare, sai, muove, e questo arriva, sono donna, sono. E lì, poi quelli vai che non si mette in letto, le proprie pensano no, questo è più tale da lì. Mi dico qua, ma naturalmente, sati ma con me, grazie a tutti, ma non mi ricordo, allora sono le dico, ma è con me, cammini, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è con me, è

0: di lato poi non so di lato di proprio parla di lupo parla un po' lo sa di come lo so di lato si trova a dire di sai di lato se so di lato con le parole di una lane con le tette la di tutto lo lupo non sai lo puoi so di lato lo lupo di lato ma un po' non lo so di lato lo puoi scattare non lo so
1: di lato con chi per fare un po' sottotanto di lato di sai ma di lato chi per fare la prova però lui è per fare venga a fare la di parte di giasso qua anche di giasso qua fast un po' di lato कितना बना है आप बीच में पुराना पार्टी हो रही कितने मजे को जनों अपेक्षा विपरीत का और आंकित

sia di piatti e poi sotto un chip di tutti andando a sono affettata quando sotto chi te la rimi poi volevo dire da mai dire tu e io ho detto tu non lo dire che sono io che passo mi pure mai c'è e se ti fai quando ci tu mi stai cantando perché

0: attimo per quello del numero, perché trascritto in fatto Svezia, la tende grado Svezia, il più grado Svezia qua, non lo faccio te se carne io,
1: ecco. Non ti davano di cosa partito, non ricordo come sta, ma è per chi sono